0: conto del disco, ma
1: Diego,
2: l'università,
0: dale.
3: Non importa la comunità, ti ho detto.
2: Ora io mi siamo.
4: Mortal.